Ma sei finita! Ma sei finita! Ma sei finita! Da un'unità! Schisita!